0: Alfe! Ma ti amo! Ho dritto anch'io, agir come la tua amo! Il nome suo!
1: Di
0: chi? Il nome dell'amante tuo, del tuo infame a cui ti desti in braccio!